0: Antonio Cipria, che sono l'altro presidente di Genova, i vengono nel numero di Cipria, sono attaccati subito con l'azione del Napoli, sulla destra il corso di Cattarelli, ripartito in appaggio laterale da Cipria, ora con tempo Cattarelli che si estinge alla rimessa in gioco, verso Maradona, affrontato da Pavero, e c'è il primo calcio d'angolo per il Napoli, non sono trascorsi per il
1: 哎呀，我听说了你的朋友被遣送回中国的事情，我很遗憾，但是生活还是要继续。
2: 谢谢你，爸爸先生。
1: 好了，你今天可以早点休息了，明天是休息日。但是大卫，明天有一个重要的模仿比赛，我的冠军一定会赢的，我们一起去吧。
2: 嗯，可能去不了了。
1: 怎么了？你有别的事情吗？